chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, c'è chi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dietro, ehi, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Figaro, su qua, Figaro, su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, conta fortissime, son come fuori, sono affettato, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Figura, brava, bravissima, a nuova figura, brava, bravissima, a te fortuna, te fortuna, non mancherà. A nuova figura, brava, bravissima, a nuova figura, brava, bravissima, a te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te fortuna, te